0: basta, basta. Parlate, non serve, obbligate.
1: Zitti, zitti.
0: Maledetti.
1: Che rumore.
0: Avante via.
1: Maledetto.
0: Oh, canaglia.
1: Via di qua.
0: Via di qua.
1: Vinto qua,
0: salviati.
1: Vinto qua, salviati.
0: Vinto qua, salviati.
1: Vinto qua, salviati.
0: Vinto qua, salviati.

presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la barba, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

le teste di cervelli, bastardire, bastardire, bastardire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

consiglio mia farina un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura, sì, sì. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura.

mano sul tamburo. Vi scottaste? E via, e via. Ci vorrà altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vorrà altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca là quel foglio? O saper cotesto imbroglio? Perché manca là quel foglio?

0: Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. La consegna si è vittoria, suo modo passa qua. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. La consegna si è vittoria, suo modo passa qua. E lo servono le sporche, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Aspetto per quella porta, aspetto per quella porta, le mellare, tra poco.
1: Irosina in Argentina.
0: Sconsolata, disperata. E non si trovano le sbuffie. Faccia pure la gatta morta. Aspetto per la porta. E non si deve la gentina. Sconsolata, disperata. Insomma, bella serata. Fino con la stomaca. Sì. Sì. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. La consegna è servitoria, a suo modo fa saprà. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. Signorino Nata botta quando parto la tua fuori. La consegna è servitoria, a suo modo fa saprà. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta. Le migliaia in capotra. Cospetto per quella porta, le migliaia in capotra. E Rosina innocentina. Sconsolata, disperata.
1: E non servono le smorfie? Faccia pure la gatta morta. Cospetto per la porta.
0: Le migliaia in capotra. E Rosina innocentina.

osso che, un osso che nell'occhio. Guardate, non toccate, soffiate.

0: voglio, cara, che il vostro voglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimi, sor Alonso, bravo, bravi.
2: Pace, gioia,
1: riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani, riccani,